0: Mega-Hits auf Radio Schwaben.
1: Präsentiert vom Autohaus Huber und Söhne in Gersthofen. Qualität ist Musik in unseren Ohren.
2: Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torni in mente

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Das war der Bella Italia Hits auf Radio Schwaben.
2: Präsentiert vom Autohaus Huber und Söhne in Gersthofen. Service, Kompetenz und immer die passende Melodie dabei.
3: Wo richtig gute Musik und echte Abwechslung zusammengehören. Radio Schwaben, Schwabens schönste Musik.